0: Veni questo il nostro amor pubblici sene.
1: Unico oggetto ed è fonte di Tito il vostro amore, il vostro amor non passi da

Ardenti fiumi dalle fauce rutto, scossano rubi, riempiedi ruine, i campi intorno e le città vicine. Le desolate genti fuggendo van, ma la miseria opprime quei che al fuoco avanzare. Serva a quell'oro di tanti afflitti a rifar lo scempio. Basta, basta, coi miei fini, presto a me s'avvicini, a mio non tarda, ogni altro s'allontani.

fratel recano a lei a mio culla novella e tu mi sia e mi amato sesto e queste tue dubbiezze deponi avrai tal parte tu ancor nel sogno e tu

0: varrà in chiesa c'è l'istinti non giova e somministra mille strada la frode di insidiar gli innocenti.
1: Ma fra signor chi lacerare ardisce che il tuo nome

0: pezzi di malizia, io li perdono.
1: Almeno...
0: Io ti do il mio, Servilia Augusta, parla.

Opis aventuri a displacer col vento, alla grandezza tua la propria pace agno pospone, tu ricus un trono per essergli fedele, et io dovrei turbar fiam essi belle, e pubblicar

0: il regalo agli occhi tuoi cade tra finto a suolo ed ingannato dall'apparenza tu credesti Tito era Lentulo il colpo la vita a lui non tolse il resto intendi vieni
1: buffata
0: se sto parti mi conviene già raccolto

incontreremo Publio fra poco. Io non avrei riposo se gli sesto il destino pria non sapessi. Avrei sedato mai le sue discolpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.

0: dal mio cuore il suo misuro è un impossibile parmi che le m'abbia tradito.
1: Ma signor, non ho tutto il cuor di Tito.

troppo, e di sua bocca tutto fermo, col complice il senato alle fiere condanna, ecco il decreto.

possa esser, o dunque lei, o dunque voi la mia morte, che t'offese il tuo prence, il tuo padre, il tuo benefattor, se ti d'augusto hai potuto obliar, di dito amico, come non ti sovvenne, il premio è questo della pena e la cura che vi sempre di te, e lo potesti e il cor te lo sovverse,

0: con tenersi è bene a quel tenero pianto, forvere a quale lacrimevole stato un delitto riduce una sfrenata avvinita l'impero. Apri il tuo cuore attito, confidati all'animo, io ti prometto che Augusto non saprà e il tuo delitto di la prima cagione. Cerchiamo insieme una via di scusarti, io ne sarei forse di te più lieto.
1: La mia colpa non ho difesa,
0: in contracambio almeno d'amicizia lo chiedo. Io non celai alla tua fede i più gelosi arcani, per il tuo mente sesto mi piri un suo segreto.
1: Ecco la nuova specie di pena.

Esterremos esta mora. Ecco già sparsi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Pur che diranno i posteri di noi, diran che in Tito si stancò la clemenza, come in Silla e l'Augusta la crudeltà. Che Tito era l'offeso, e che le proprie offese, senza ingiuria del giusto, ben poteva obliar. Ma dunque faccio sì gran parte il mio cuor,